Billo va a buca non piede. E namo. Ma che bella ordina del dottore. Io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle. Ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo pure sto dolore intercostale. Mi sa asciugare il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare.